落去。尼采系想用呢句说话抓住我哋嘅注意力，然后话俾我哋知话乜嘢系我话嘅神呢？就系、是、做藉口嘅呢个神，一个粗劣嘅答案嘅神，一个叫我哋唔负责任嘅神呢？呢个神已经死咗啦，我哋唔能够再用佢嚟做藉口啦。